0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, smacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada.

stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: tequila guaranà.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.
2: I grandi successi del passato

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM. Non cambierai.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli.

tempo d'essere un equilibrista e per entrare aprire una finestra. E mentre ho quattro piani sotto i piedi, tu dal tuo letto salti su e mi chiedi: che cosa fai sul filo? Io mi alleno. E invece a te ne dà.

poi qui dentro sei così tranquilla. Felice no, ma in fondo chi è felice? E poi ti trovo come sempre bella. Io devo stare al passo con i tempi. Succede a tutti e noi non siamo i primi. Così va il mondo e non si può cambiare. Vedessi com'è dura star là fuori. Tu no, ma io ci devo ritornare.

0: Io vivo a modo mio.
1: Io ti ho amato. Io

ti ho baciato sulla fronte, sono uscito, ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio, ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso, ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che

Venga raro, non esistono un futuro luminoso, luminosità, lo schermo fascia, strada assai celoso. Poi mi è normale a dormire, sempre con l'occhio aperto, chi mi riceve tranquillo, poi mi spazio.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran hanno colpito basi americane in Bahrain e Kuwait, mentre Teheran minaccia di richiudere lo stretto di Hormuz. Donald Trump torna a parlare di possibile escalation, mentre Bahrain chiede un intervento internazionale. Arabia Saudita ed Emirati tentano una mediazione. Sullo sfondo anche nuove tensioni tra Israele e Turchia dopo il riconoscimento israeliano del genocidio armeno. Intanto, secondo Axios, Trump avrebbe invitato i leader del G7 ad abbandonare ogni intesa con Vladimir Putin.
4: La Venezuela continua a fare i conti con le conseguenze del terremoto. Alla Guaira cresce l'allarme per gli sciacalli che saccheggiano gli edifici distrutti, mentre Caracas prova lentamente a ripartire con la riapertura della metropolitana. Gli ospedali restano al collasso e secondo le organizzazioni umanitarie servono aiuti urgenti per circa 680.000 bambini. Dagli Stati Uniti sono arrivati i primi elicotteri per i soccorsi. Due ragazzi di 11 anni sono stati estratti vivi dopo 3 giorni sotto le macerie. Tra le vittime anche 4 italo-venezuelani.
3: La politica. Matteo Salvini chiude la festa dei giovani della Lega Milano Marittima rilanciando la propria leadership. Il segretario attacca Roberto Vannacci e dice: non mi frega più, e assicura che resterà la guida del partito.

0: AI is taking over the internet. Made up facts, technology thinking for you. Startpage is the private search engine that still finds what you need without the noise. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
1: Dai genitori è rimasta sola per diverse ore a dare l'allarme. Sono stati i vicini insospettiti dal pianto continuo della piccola. I vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento trovando la donna senza vita e la bambina, che è stata subito soccorsa e affidata alle cure dei sanitari.
2: Resta altissima l'emergenza caldo in Italia e nel resto d'Europa. È atteso nelle prossime ore il picco dell'ondata africana con temperature vicino ai 40 gradi in molte città italiane. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno si contano oltre 1.300 morti in eccesso legati al caldo estremo. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, aumentano gli accessi ai pronto soccorso e sulle Alpi lo zero termico raggiunge i 5.000 metri.
1: Chiudiamo con lo sport. George Russell conquista il Gran Premio d'Austria di Formula 1 davanti a Max Verstappen, mentre Antonelli chiude terzo e rafforza la sua posizione in classifica. Giornata difficile per la Ferrari con Hamilton quinto e Leclerc soltanto ottavo. In MotoGP dominio Aprilia ad Assen con il successo di Ogura davanti a Fernandez e Martin. Cade invece al terzo giro il leader del mondiale Bezzecchi. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Svolta nelle indagini sull'omicidio di un detenuto avvenuto il 7 luglio del 2024 nel carcere di Catanzaro, la Polizia di Stato ha eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti detenuti ritenuti responsabili del pestaggio che provocò la morte del compagno di cella. Uno degli indagati è stato arrestato a Lamezia Terme, mentre gli altri 4 erano già detenuti. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Catanzaro, si è basata su testimonianze, immagini di videosorveglianza, intercettazioni e accertamenti medico-legali. La filiera CGIL Calabria denuncia la sistematica violazione dell'ordinanza regionale contro il rischio da caldo estremo. Secondo il sindacato, in numerosi cantieri i lavoratori continuano ad operare anche nelle ore più calde della giornata, nonostante i divieti. Sono già state presentate decine di segnalazioni agli organi ispettivi, ma il sindacato giudica ancora insufficiente l'attività di controllo. Operazione dei carabinieri nel Crotonese contro il prelievo abusivo di materiale inerte dal letto del fiume Neto. 12 persone sono state denunciate tra imprenditori, operai, tecnici e progettisti. Sequestrata un'area di 8.000 metri quadrati, circa 20.000 metri cubi di materiale estratto, oltre a un escavatore e un autocarro. Contestati a vario titolo reati che vanno dall'inquinamento ambientale al furto aggravato fino alle violazioni della normativa paesaggistica e delle aree protette. Infine, a Reggio Calabria è partita l'operazione straordinaria Piazza Pulita. Il piano prevede un massiccio intervento di raccolta dei rifiuti con 30 mezzi e un rafforzamento dei controlli attraverso un nuovo nucleo ecologico della Polizia Locale operativo anche in Borghese. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha annunciato inoltre l'inasprimento delle sanzioni per l'abbandono dei rifiuti, che passeranno da 50 a 150 euro. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica.

0: Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione Speranza. Tra le macerie del terremoto in Venezuela, i vigili del fuoco italiani hanno individuato una donna di 30 anni e due dei suoi figli ancora vivi sotto un edificio crollato a Macuto, nello stato di La Guaira. La donna, rimasta intrappolata, era riuscita a comunicare con i familiari attraverso alcuni messaggi WhatsApp. I soccorritori hanno ottenuto risposte coscienti battendo sulle strutture dell'edificio mentre proseguono le operazioni per raggiungerla. Al momento non sono stati rilevati segnali di vita dei due bambini, la cui presenza è stata indicata dalla madre.
4: Stati Uniti e Iran sembrano orientati almeno per il momento a fermare le azioni militari in uno stretto di Hormuz, lo riferisce un funzionario dell'amministrazione Trump, precisando che i colloqui tecnici tra le due parti sono ancora in corso. Resta però alta la tensione, Teheran lancia un duro avvertimento al Bahrain, accusato di favorire gli Stati Uniti, mentre Hezbollah ribadisce il diritto a difendere il Libano dopo i 9 attacchi israeliani, denunciando violazioni dell'accordo di cessate il fuoco.
3: Il governo talebano accusa il Pakistan di un pesante attacco contro l'Afghanistan orientale. Secondo Kabul, i raid aerei hanno provocato la morte o il ferimento di decine di civili nelle province di Paktia e Kunar. Il portavoce del governo, Zabinullah Mujahid, ha definito l'operazione un vile atto di aggressione e ha condannato duramente l'intervento militare pakistano.
4: A Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto il leader bielorusso Alexander Lukashenko, tra i più stretti alleati della Russia. L'incontro si è svolto nella residenza di stato di Diaoyutai e conferma il rafforzamento dei rapporti tra Cina e Bielorussia. L'ultima visita di Lukashenko risaliva allo scorso anno in occasione del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.
3: Veniamo alla cronaca. Un giovane di 26 anni è stato ferito con ben 4 coltellate alla schiena a Olmedo, nel Sassarese, ed è ricoverato ora in gravi condizioni. Un altro ragazzo è stato picchiato e trasportato in ospedale ad Alghero. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, di chiarire se si sia trattata di una lite, di una rissa oppure di un'aggressione.
4: Operazione della polizia contro un'organizzazione specializzata nel riciclaggio internazionale di mezzi da cantiere. Nell'ambito dell'inchiesta denominata BEN sono state arrestate ai domiciliari 6 persone, sequestrati escavatori, autocarri, semirimorchi, autovetture per un valore superiore a 1.800.000 euro. I mezzi di provenienza illecita venivano esportati in Arabia Saudita e Libia attraverso i porti di Ravenna e Civitavecchia.
3: Infine lo sport. Calcio: il Canada è la prima nazionale qualificata agli ottavi dei mondiali grazie alla vittoria nel recupero contro il Sudafrica firmata da Eustachio. In Formula 1, George Russell domina il Gran Premio d'Austria davanti a Verstappen e Antonelli, mentre le Ferrari chiudono soltanto quinta con Hamilton e ottava con Leclerc. In MotoGP, podio tutto aprile ad Assen con la vittoria del giapponese Ogura. Caduta per Bezzecchi, che perde la leadership del mondiale a vantaggio di Martin. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice «Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare». Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore azteco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Junot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. E gossip, nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'undicesimo presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi, l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia, non mi stanno passando e devo essere a un'altra. E quando ho visto che aumentavo ho preso 5 luci.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

0: voce amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Su Hormuz torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1.450 vittime accertate, 3.150 feriti. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. L'emergenza caldo in Italia e in Europa. Oggi il picco, da metà settimana temperature in calo, ma arrivano i temporali. Un uomo di 50 anni è stato gravemente ferito da almeno 3 colpi di forbici al culmine di un'accesa discussione con il padre 76enne all'interno di un'abitazione a Rocca Vecchia, a Marina di Merendugno, in provincia di Lecce. Poi lo sport tra poco.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, le nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran, il servizio della redazione.
2: I Pasdaran hanno colpito basi americane in Bahrain e Kuwait, mentre Teheran minaccia di richiudere lo stretto di Hormuz. Donald Trump torna a parlare di possibile escalation, mentre Bahrain chiede un intervento internazionale. Arabia Saudita ed Emirati tentano una mediazione. Sullo sfondo anche nuove tensioni tra Israele e Turchia dopo il riconoscimento israeliano del genocidio armeno. Intanto, secondo Axios, Trump avrebbe invitato i leader del G7 ad abbandonare ogni intesa con Vladimir Putin.
1: Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato almeno 1.450 vittime, al momento accertate 3.150 feriti. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi a 4 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione. 2 ragazzi sono stati estratti vivi dalle macerie nello stato di La Guaira. Nelle ultime ore estratti vivi anche un padre con suo figlio adolescente. I vigili del fuoco italiani individuano 3 persone in vita. Veniamo adesso all'emergenza caldo in Italia. In Europa oggi il picco, da metà settimana temperature in calo, ma arrivano i temporali. Il servizio della redazione.
3: È atteso nelle prossime ore il picco dell'ondata africana con temperature vicino ai 40 gradi in molte città italiane. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno si contano oltre 1.300 morti in eccesso legati al caldo estremo. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, aumentano gli accessi ai pronto soccorso e sulle Alpi lo zero termico raggiunge i 5.000 metri.
1: Un uomo di 50 anni è stato gravemente ferito da almeno 3 colpi di forbici al culmine di un'accesa discussione con il padre 76enne all'interno di un'abitazione. A Rocca Vecchia, Marina di Merendugno, in provincia di Lecce. L'anziano avrebbe colpito il figlio durante un litigio. La vittima è ricoverata in pronosi riservata all'ospedale di Lecce. Il 76enne è stato interrogato in caserma dai militari dell'arma, ascoltata anche la donna che ha lanciato l'allarme. Lo sport, la MotoGP, buone notizie per Marco Bezzecchi. Dopo la brutta caduta ad Assen, il team di Noale ha infatti rassicurato sulle condizioni del pilota dell'Aprilia, che si era dovuto sottoporre ad accertamenti nella struttura universitaria di Groningen. E nonostante l'amaro in bocca per la brutta caduta di Bezzecchi, l'Aprilia si impone ad Assen sul circuito leggendario del Gran Premio d'Olanda. Trionfano le moto non ufficiali del marchio di Noale, il team Trekhouse, con il giapponese Ai Ogura, capace di battere anche il compagno di squadra Raul Fernandez, che si era preso la gara sprint. Terzo Jörg Martin sull'Aprilia ufficiale, che si prende anche la vetta della classifica. Ai piedi del podio un bravissimo Fabio Di Gianantonio su Ducati WR46, che nonostante un long lap penalty nella finale riesce a superare la Ducati del team Gresini di Alex Marquez, quinta, e la Ducati ufficiale di Marc Marquez, sesta al traguardo, ma retrocessa in 7ª posizione a vantaggio di Enea Bastianini per superamento del track limit. Altro 0 pesante per il neopapà Francesco Bagnaia, il ducatista che il prossimo anno passerà l'Aprilia e fermato da un problema tecnico. Atletica, terzo posto per Marcel Jacobs sui 100 metri a Parigi nell'8ª tappa della Diamond League di atletica. La vittoria è andata allo statunitense Trevion Bromell con il tempo di 9.91 davanti a Noah Lyles, campione olimpico di Parigi 2024. Jacobs, campione olimpico di Tokyo 2020, ha fermato il cronometro a 9.96, tempo che fa ben sperare in vista degli europei di Birmingham in programma dal 10 al 16 agosto. Terzo posto anche per la 4% mista, gara non valevole per la Diamond League con gli azzurri Filippo Randazzo, Alessio Pavese, Lorenzo Lianes e Gloria Hooper, che chiudono in 41 secondi e 04 dietro a Germania 40.75 e Francia 40.99. Abbiamo terminato, più tardi.
4: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

In linea ancora una volta, buongiorno da Alessandro Fizzotti, bentrovati all'interno della nostra radio con il Fizz in the Morning. Apriamo una nuova settimana da vivere insieme e soprattutto gli ultimi due giorni di questo mese di giugno 2026 che vi ha portato veramente tante cose da scoprire, oltre ai nostri collegamenti speciali, le tante notizie che abbiamo sfogliato insieme e che abbiamo cercato così per arricchire la vostra giornata, le vostre giornate, con tante cose utili da sapere. Lo faremo ancora, lo ricordo, saremo in onda fino alla fine del prossimo mese di luglio per 10 mesi di radio vissuta davvero giorno dopo giorno con le tante storie che vi abbiamo raccontato e soprattutto le tante cose davvero utili, perché il Fizz in the Morning nasce proprio con questo intento, per fare radio di servizio, portare al pubblico notizie e cose da sapere, anche ricordando la storia, anche facendo e soprattutto cultura nel nostro paese. Questo è il verbo, insomma, del nostro modo di fare la radio, perché ci piace, grazie al nostro editore, proprio produrre i nostri format in questo modo. E allora, nella puntata di questo 29 di giugno, che cosa faremo? Tra poco, parlando proprio di cultura, parlando proprio di storia, parlando un po' del diario della nostra vita, avremo il collegamento con Ermanno Accardi e vi racconteremo l'almanacco del giorno, perché è importante da ricordare questa data e le tante cose da sapere. Un altro spazio da non perdere, come sapete, all'interno del nostro lunedì è quello con tutto quello che è il mondo digitalico, no? Quindi collegamento insieme a Tecno Android, questo grandissimo portale che vi invito a visitare, così vi invito a digitare all'interno proprio di questo portale la vostra email per essere aggiornati con la loro newsletter davvero unica. Insieme a noi Francesco Colonna, e poi avremo lo spazio con il nostro Giuliano e quindi l'oroscopo della settimana. È un piacere essere in onda con voi, alziamo il volume, una buona giornata al nostro pubblico.

In Venezuela continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto della scorsa settimana. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di attendersi i negoziatori da Washington una volta che gli Stati Uniti saranno meno impegnati con l'Iran. Il Pakistan ha effettuato nella notte alcuni attacchi aerei nell'Afghanistan orientale contro i militanti, provocando 25

0: La politica e il centrodestra rischia di spaccarsi sulle tensioni per l'ascesa di Vannacci e poi la cronaca e lo sport tra poco.
1: Fits in the morning.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In Venezuela continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto della scorsa settimana. Il servizio della redazione.
3: La Guaira cresce l'allarme per gli scecali che saccheggiano gli edifici distrutti, mentre Caracas prova lentamente a ripartire con la riapertura della metropolitana. Gli ospedali restano al collasso e secondo le organizzazioni umanitarie servono aiuti urgenti per circa 680.000 bambini. Dagli Stati Uniti sono arrivati i primi elicotteri per i soccorsi. Due ragazzi di 11 anni sono stati estratti vivi dopo 3 giorni sotto le macerie, tra le vittime anche 4 italo-venezuelani.
0: Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di attendersi negoziatori da Washington una volta che gli Stati Uniti saranno meno impegnati con l'Iran. Sono in corso negoziati sull'Ucraina con la presentazione di nuove proposte per limitare le ostilità in 4 regioni, ha sottolineato Putin. Il Pakistan ha effettuato nella notte alcuni attacchi aerei nell'Afghanistan orientale contro i militari, provocando 25 morti, lo ha comunicato il ministro dell'informazione pakistano, precisando che i raid sono stati condotti in risposta ad attacchi mortali. In Italia, con la politica, il centrodestra rischia di spaccarsi sulle tensioni per l'ascesa di Vannacci, il servizio della redazione.
4: Matteo Salvini chiude la festa dei giovani della Lega Milano Marittima rilanciando la propria leadership. Il segretario attacca Roberto Vannacci e dice: non mi frega più, e assicura che resterà la guida del partito per i prossimi 3 anni. Guarda anche al futuro di governo, indicando il Viminale come obiettivo in caso di vittoria del centrodestra. Intanto la Lega propone le primarie per scegliere il candidato sindaco di Milano, mentre sulla riforma elettorale restano tensioni sia nella maggioranza sia tra le opposizioni.
0: La cronaca: un ragazzo di 26 anni è stato ferito con 4 coltellate alla schiena a Olmedo e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. Un altro giovane coinvolto nella vicenda è stato picchiato ed è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Alghero. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite tra 2 persone, di una rissa o di un'aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero che indagano per capire cosa sia successo. Lo sport e il tennis: Jannik Sinner si prepara all'esordio Wimbledon. Il fuoriclasse azzurro tornerà in campo questo pomeriggio per iniziare il percorso di difesa del titolo a Londra contro il serbo Miomir Kecmanovic. Sinner aprirà il torneo da campione in carica giocando sul centrale. Altro azzurro in campo oggi: Luciano Darderi, che affronta l'americano Ethan Quinn, numero 63 ATP. In campo donne, Elisabetta Cocciaretto se la vedrà con la cinese Wang Xin. La pallavolo: a Lubiana un'Italia corsa Arabat 3-1 i padroni di casa della Slovenia, con i parziali di 23-25, 25-19, 25-18 e 25-20, conquistando la quinta vittoria nella Volleyball Nations League di questa estate. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi riescono a rimontare dopo un primo parziale perso, recuperando poi svantaggi anche nel terzo e nel quarto set, e si piazzano al 5° posto della classifica generale. Sono 8 i posti per le finals. Top scorer dell'incontro: Alessandro Bovolenta con 22 punti nel torneo. Da segnalare un primo set con durata record tra Argentina e Polonia. I sudamericani lo vincono 50-48, primato nella competizione in quasi un'ora di gioco, anche se poi vengono rimontati e gli europei vincono 3-1. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Fits in the morning.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fin dal mattino. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo Alpi, Prealpi, Appennino, Ligure, Emiliano, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. Con il passare delle ore i fenomeni tenderanno a concentrarsi tra il Piemonte sud-occidentale e la Liguria di Ponente, oltre che nelle aree di pianura al confine tra Lombardia ed Emilia-Romagna, mentre sul resto del settentrione, in particolare sul Triveneto, si apriranno ampie schiarite. Al centro il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti lungo l'Appennino tosco-emiliano, con la possibilità di rovesci e temporali isolati. I fenomeni saranno di breve durata e si esauriranno già in serata, lasciando spazio ad un generale rasserenamento. Al sud e in Sicilia il cielo resterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Solo nelle ore più calde potranno svilupparsi annuvolamenti sulle aree interne della Calabria e della Sicilia, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali. destinati anch'essi a cessare rapidamente entro la sera. Le temperature minime diminuiranno nelle aree interne del Piemonte, mentre aumenteranno tra Emilia Romagna, centro orientale, Veneto meridionale e Friuli Venezia Giulia. Sul resto del paese non si prevedono variazioni di rilievo, si registreranno lievi aumenti. Le massime saranno in lieve calo tra Piemonte e Lombardia, sulla Toscana settentrionale e nella Campania meridionale, mentre aumenteranno sulla Triveneto e sulla Sicilia orientale e settentrionale. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno ovunque deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, inizialmente si presenteranno quasi ovunque poco mossi, con locali tratti mossi al largo nel corso della giornata. I bacini occidentali tenderanno però a diventare molto mossi, mentre l'Adriatico centro-settentrionale vedrà un'ulteriore attenuazione del moto ondoso fino a risultare quasi calmo. E con il meteo per il momento è tutto.
5: RVA, Radio Voce Amica.
6: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Ci ritroviamo nel Fitz & Morning la mattina con il nostro spazio dedicato all'almanacco del giorno. Come di consueto, il nostro amico giornalista e scrittore Ermanno Accardi, collegato con noi per questo 29 giugno. Buongiorno Ermanno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, oggi... oggi i santi del giorno sono San Pietro e San Paolo. Oggi si festeggia a Roma, noi facciamo il 7 dicembre il Sant'Ambrogio qui a Milano, ma loro festeggiano in quel di Roma il 29 giugno San Pietro e San Paolo. Pietro è stato uno dei 12 apostoli di Gesù e la Chiesa Cattolica lo considera il primo Papa. Paolo di Tarso è stato uno scrittore, teologo cristiano. Pietro è protettore dei papi e dei pescatori, invece Paolo dei vescovi e dei missionari. Il nome Pietro deriva dal latino e vuol dire pietra o sasso, invece Paolo deriva sempre dal latino, ma vuol dire piccolo di statura. I simboli di San Pietro sono le chiavi, croce rovesciata e la rete da pescatore. Il simbolo di San Paolo invece è la spada. Accade oggi, il 29 giugno del 1927, viene effettuato il primo test del propulsore a inclinazione variabile di Wallace Tambor. Nel 1934, durante la notte tra il 29 e il 30 giugno, ha luogo la cosiddetta notte dei lunghi coltelli, epurazione nazista dei vertici della Sturmabteilung degli oppositori di Adolf Hitler. In questo giorno del 1950, ai mondiali di calcio in Brasile, nel gruppo 2, gli Stati Uniti battono a sorpresa l'Inghilterra nella partita che passerà alla storia come il miracolo di Belo Horizonte. Ed è il 2006 quando, in occasione dell'appello di un detenuto, Salim Ahmed Hamdan, una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti stabilisce la violazione della Convenzione di Ginevra e del Codice di Giustizia Militare statunitense nel campo di prigionia appunto americano nella baia di Guantanamo. Il 29 giugno del 2007 l'iPhone, rivoluzionario telefono della Apple, viene lanciato sul mercato statunitense alle 18 ora locale in tutti gli Apple Store. E in questo giorno, infine, del 2013 muore Margherita Hack. Il 29 giugno, Alessandro, si celebra la giornata mondiale della sclerodermia, nota anche come sclerosi sistemica, una malattia reumatica autoimmune, rara e cronica, che colpisce il corpo indurendo il tessuto connettivo. Il tema della campagna di sensibilizzazione di FESCA, la Federazione delle Associazioni Europee per la Sclerodermia, è riconoscere che la persona con sclerodermia è molto più della malattia. Direi che questo è quanto per quanto riguarda questa giornata mondiale. E poi proverbio di oggi, San Paolo e San Pietro, ovviamente 29 giugno, piovosi per 30 giorni, sono dannosi e noi ovviamente incrociamo le dita. E poi per chiudere, Friedrich Nietzsche, che ci dice, chi scrive aforismi non vuole essere letto ma imparato a memoria. E beh sì, effettivamente è così, spesso e volentieri non entriamo tanto nel merito dell'aforismo, ma ci piace, lo leggiamo e lo ripetiamo a memoria un po' a pappagallo. Caro Alessandro, buona giornata a noi, buona giornata ai nostri ascoltatori, ci si sente domattina, ciao.
1: Ciao Ermanno, ci sentiamo domani mattina, grazie.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Fitz in the Morning.

0: Siamo all'interno del nostro programma del mattino, il Morning Show con la tecnologia. All'inizio della settimana c'è Francesco Colonna con noi. Buongiorno Francesco, bentrovato.
1: Buongiorno a tutti, ciao Ale, buon
0: allora, lunedì. Oggi un marchio che, di cui abbiamo già tra l'altro discusso e parlato insieme a te, Ecovax, con Ultramarine P1 o Ultramarine P1, insomma questo il nome P1, di che cosa parliamo?
1: Esattamente, questo è un prodotto per te, l'ho pensato per te, per la tua piscina olimpionica che hai a casa
0: certo,
1: tua.
0: È lì.
1: E visto che adesso comincerai a fare le tue pool party, ho pensato di proporti questo super prodotto di Ecovax che è stato lanciato qualche settimana fa ed è un'innovazione. Si tratta di un robottino appunto per pulire le piscine. È una rivoluzione perché porta questa tipologia di prodotto a un livello ovviamente sempre più alto e soprattutto senza fili. Non so se ti è mai capitato di vedere i robottini, hanno sempre questi fili lunghissimi che gli danno la corrente, gli danno tutto. Ecovax cambia un po' le regole e con questo Ultramarine appunto crea questo robottino senza fili, ma con quindi a batteria, ma con una potenza davvero incredibile, perché ha una potenza di 4800 GPH, che adesso non saprei dirlo bene in inglese, comunque ha una potenza davvero molto importante, e questo gli permette ovviamente di tirare su dalla piscina, dal fondo della piscina, qualsiasi tipo di detrito, di solito insomma è terra, sassolini, foglie e quant'altro. Ha quattro spazzole a rullo, quindi questo permette di una pulizia veramente profonda della piscina, un filtro a doppio strato per catturare fino a 10 tipi di detriti, quindi ramoscelli, foglie, residui di insetti, sabbia e quant'altro. È già stato ovviamente progettato per durare nel tempo e quindi di alta qualità, e una, come dicevo, una batteria a litio ad alta capacità da 5200 mAh che permette 3 ore di funzionamento continua, e riesce a coprire con questa batteria fino a 180 metri quadrati di pavimento di piscine, che non è solo la parte, diciamo, il fondale, ma anche le pareti, quindi lui si arrampica e pulisce anche le pareti. Ha ovviamente tutti i sensori che vanno a mappare la forma della piscina, quindi non è solo per le piscine, diciamo, rettangolari, ma possono essere tonde o con le forme come la tua, che insomma sembra un'isola, no, delle Maldive, e quindi questo permette a Ecovax di mappare tutta la piscina e andare a pulirla. So che mi stai per chiedere il prezzo, 549 euro, che secondo me per chi appunto ha una piscina non è assolutamente male. Tra l'altro anche il superamento degli ostacoli, quindi se c'è qualche bocchettone, qualche cosa sul fondale, lui riesce a superare ostacoli fino a 5,5 centimetri, ovviamente controllabile dall'acqua, ma queste cose ormai sono assolutamente intrinseche in questi prodotti.
0: Assolutamente sì, il nostro Ecovax anche stavolta mi sa che ci ha azzeccato con questo prodotto, tra l'altro anche qualità prezzo devo dire che ci può stare bene. Grazie a Francesco Colonna che torna con noi lunedì prossimo, un abbraccio.
1: Grazie a voi, ciao.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Fits in the Morning.

sogni in un secondo, e in un secondo li ha distrutti. E vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: L'oroscopo della settimana.
1: L'oroscopo della settimana.
2: Buongiorno amici del Fizz in the Morning e benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, settimana da parte in quarta e poi vediamo. Sul lavoro mordete il freno, in amore meglio non mordere nessuno. La sorte vi strizza l'occhio, rispondete, ma senza fare gli splendidi. Toro, amore modalità comfort zone, ma ogni tanto aprite le finestre. Sul lavoro serve pazienza, sì, ancora. La salute ringrazia se rallentate un filo e smettete di fare i divani con le gambe. Gemelli, il vostro cervello apre 47 schede contemporaneamente. In amore siete brillanti, forse troppo. Non tutti reggono il cabaret. Sul lavoro ottime idee, ma scrivetele prima che evaporino. Sorte frizzante. Cancro, settimana emotiva ma con stile. In amore cercate coccole, conferme e forse anche una password Netflix. Sul lavoro non prendete tutto sul personale. La salute migliora se vi scaricate un po' meno sugli snack. Leone, riflettori accesi anche quando andate a buttare la spazzatura. L'amore vi guarda, il lavoro vi mette alla prova, la sorte vi applaude a metà. Per la standing ovation serve meno drama. Vergine, voi avete già organizzato la settimana, il piano B e il piano C con etichette colorate. Bene il lavoro, ma lasciate spazio all'imprevisto. In amore evitate revisioni grammaticali ai sentimenti. Salute stabile.
3: Tra le

fate, risolvete, sistemate e poi vi chiedete perché siete stanchi. Sul lavoro siete una roccia, in amore un po' meno Excel e più abbracci. Salute, dormire non è arrendersi. Acquario.

0: Idee originali a raffica, alcune geniali, altre da non dire in riunione. Amore serve presenza, non solo teoria. La sorte vi porta contatti utili. Salute buona se ricordate che il corpo non è un accessorio. Pesci, sognate forte, ma ogni tanto guardate dove mettete i piedi. In amore dolcezza top, sul lavoro occhio alle distrazioni poetiche. La sorte vi manda segnali, non tutti sono universali, alcuni sono solo notifiche. E anche per questa settimana le stelle hanno parlato con la solita discrezione da megafono. Buona giornata a tutti gli amici del Fizz in the Morning. Ci risentiamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
1: L'oroscopo della settimana.
2: L'oroscopo della settimana.

Conclusione della puntata di questo inizio di settimana, buon lunedì a tutti voi ancora e grazie ovviamente per aver seguito il Fizione Morning. Torneremo domani in compagnia di Ermanno Accardi e poi faremo lo spazio con il risveglio muscolare, il wellness, insieme al nostro preparatore atletico nonché nutrizionista, che è insomma in questo caso il nostro Pierluigi De Pascalis. A voi auguro invece una buona giornata, un buon inizio di settimana, sempre in compagnia della nostra emittente, e grazie ancora per aver scelto ovviamente

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Radio Voce Amica.
0: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
0: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Papa continua a investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo, domani arrivano le piogge, regge ma resta in bilico la tregua nel Golfo Persico. La Corea del Sud investirà oltre 1.000 trilioni di won, circa 650 miliardi di dollari, nello sviluppo di data center per l'intelligenza artificiale entro il 2035. E poi lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Una giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'AFA continua a investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, un killer silenzioso visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubifragi sul Piemonte, a Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Val Chiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale, grandinate. Regge ma resta in bilico la tregua nel Golfo Persico e il servizio della redazione.
3: Stati Uniti e Iran sembrano orientati almeno per il momento a fermare le azioni militari in uno stretto di Hormuz, lo riferisce un funzionario dell'amministrazione Trump, precisando che i colloqui tecnici tra le due parti sono ancora in corso. Resta però alta la tensione, Teheran lancia un duro avvertimento al Bahrain, accusato di favorire gli Stati Uniti, mentre Hezbollah ribadisce il diritto a difendere il Libano dopo i 9 attacchi israeliani, denunciando violazioni dell'accordo di cessate il fuoco.
2: La Corea del Sud investirà oltre 1.000 trilioni di won, circa 650 miliardi di dollari, nello sviluppo di data center per l'intelligenza artificiale entro il 2035, nell'ambito della strategia governativa per rafforzare la leadership del paese nelle tecnologie avanzate. Secondo il piano illustrato dal ministro della Scienza, il governo punta a realizzare nuovi data center con una capacità aggiuntiva di 10 gigawatt entro il 2035, portando la capacità complessiva nazionale 18,4 gigawatt. L'iniziativa rientra nei 3 megaprogetti promossi dall'esecutivo per accelerare lo sviluppo dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale e delle infrastrutture digitali con il coinvolgimento dei principali gruppi industriali del paese. Lo sport e il calcio: il Canada batte il Sudafrica 1-0 e si qualifica agli ottavi di finale dei mondiali. Decide la rete di Eustaquio al 47esimo del secondo tempo. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda a Marocco. Nelle altre gare giocate tra la serata di ieri e la notte italiana, Algeria-Austria 3-3, Giordania-Argentina 1-3. Tra la serata e la prossima notte italiana invece in campo alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay, alle 3 di notte Olanda-Marocco. La Formula 1: Mercedes ancora avanti a tutti, calo delle Ferrari, il servizio della redazione.
4: George Russell conquista il Gran Premio d'Austria di Formula 1 davanti a Max Verstappen, mentre Antonelli chiude terzo e rafforza la sua posizione in classifica. Giornata difficile per la Ferrari con Hamilton quinto e Leclerc soltanto ottavo.
2: Il ciclismo, il dominio di Elisa Longo Borghini nei campionati italiani non accenna a interrompersi. La campionessa piemontese vince a Pordenone il suo quarto titolo consecutivo, il settimo in assoluto, un numero da record superata Maria Canins, che negli anni 80 ne conquistò 6. Longo Borghini detiene adesso sia il primato per titoli in linea sia quello per titoli a cronometro, entrambi a quota 7. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: è mezzogiorno.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
1: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Lunedì 29 giugno, siete pronti a riaccendere i motori? Benvenuti ad una nuova settimana in compagnia di Estatissima, da Alessandro Fizzotti. Il weekend è passato, ma su ovviamente le nostre frequenze, l'energia non va davvero mai in pausa. Sappiamo benissimo che il lunedì può essere complicato, che la voglia di staccare combatte costantemente contro gli impegni e la routine, ma è esattamente per questo che ci siamo noi. Per i prossimi 60 minuti vi porto via con me. Mettiamo il mondo in modalità silenziosa e alziamo il volume della musica che vi fa stare davvero bene. Che siate bloccati nel traffico cittadino, che abbiate già la fortuna di sentire la brezza marina tra i capelli, questa è la vostra oasi felice. Abbiamo preparato una scaletta fatta di grandi successi, vibrazioni positive, tantissima voglia di informarvi e anche farvi sorridere. E proprio parlando di informazione e curiosità, tra poco andremo a collegarci con il professor Francesco Pira, il nostro amico sociologo, che ci parlerà ancora una volta delle piraterie a mare, tra ovviamente le novità high-tech e la vita di tutti i giorni, come difenderci davvero anche dai social media. E poi lo spazio con la redazione di Altro Consumo e tante, tante notizie veramente da non perdere per migliorarci la nostra vita quotidiana. E poi ci sarà con noi Alan Fiammenghi, che ci farà ascoltare anche oggi uno dei grandi tormentoni delle estati passate, che ci farà ovviamente ballare e anche ricordare magari quello che avevamo combinato proprio in quell'estate. E allora preparatevi, perché il nostro viaggio riparte in questo istante. Andiamo! Everybody!

0: Il Canada batte il Sudafrica 1-0 e si qualifica agli ottavi di finale dei mondiali di calcio. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Il tennis, Jannik Sinner si prepara all'esordio Wimbledon 2026. La Formula 1 Mercedes ancora avanti a tutto, calo delle Ferrari. La MotoGP, buone notizie per Marco Bezzecchi dopo la brutta caduta ad Assen. La pallavolo a Lubiana, l'Italia batte 3-1 i padroni di casa della Slovenia e si rilancia nella Volleyball Nations League. Atletica terzo posto per Marcel Jacobs sui 100 metri a Parigi nell'ottava tappa della Diamond League. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il Canada batte il Sudafrica 1-0 e si qualifica agli ottavi di finale dei mondiali di calcio. Decide la rete di Eustáquio al 47esimo del secondo tempo. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Nelle altre gare giocate tra la serata di ieri e la notte italiana, Algeria-Austria 3-3, Giordania-Argentina 1-3. Tra la serata e la prossima notte italiana invece in campo alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay, alle 3 di notte Olanda-Marocco. Il tennis, Jannik Sinner si prepara all'esordio Wimbledon 2026, il fuoriclasse azzurro tornerà in campo questo pomeriggio per iniziare il percorso di difesa del titolo a Londra contro il serbo Miomir Kecmanovic. Sinner aprirà il torneo da campione in carica giocando sul centrale altro azzurro. In campo oggi Luciano Darderi che affronta l'americano Ethan Quinn, numero 63 ATP. In campo donne Elisabetta Cocciaretto se la vedrà con la cinese Wang Xin. La Formula 1 Mercedes ancora avanti a tutti, calo delle Ferrari, il servizio della redazione.
3: George Russell conquista il Gran Premio d'Austria di Formula 1 davanti a Max Verstappen, mentre Antonelli chiude terzo e rafforza la sua posizione in classifica. Giornata difficile per la Ferrari con Hamilton quinto e Leclerc soltanto ottavo.
0: La MotoGP, buone notizie per Marco Bezzecchi. Dopo la brutta caduta ad Assen, la team di Noale ha infatti rassicurato sulle condizioni del pilota dell'Aprilia che si era dovuto sottoporre ad accertamenti nella struttura universitaria di Groningen. E nonostante l'amaro in bocca per la brutta caduta di Bezzecchi, l'Aprilia si impone ad Assen sul circuito leggendario del Gran Premio d'Olanda, trionfando con le moto non ufficiali del marchio di Noale, Team Trekhaus, con il giapponese Ai Ogura, capace di battere anche il compagno di squadra Raul Fernandez che si era preso la gara sprint. Terzo Jorge Martin sull'Aprilia ufficiale che si prende anche la vetta della classifica. Ai piedi del podio un bravissimo Fabio Di Gianantonio su Ducati VR46 che nonostante un long lap penalty nel finale riesce a superare la Ducati del team Gresini di Alex Marquez quinta e la Ducati ufficiale di Marc Marquez sesta al traguardo ma retrocessa in settima posizione a vantaggio di Enea Bastianini per superamento del track limit. Altro zero pesante per il neopapà Francesco Bagnaia, il ducatista che il prossimo anno passerà all'Aprilia, si è fermato per un problema tecnico. La pallavolo a Lubiana, un'Italia corsara batte 3-1 i padroni di casa della Slovenia con i parziali di 23-25, 25-19, 25-18, 25-20, conquistando la quinta vittoria nella Volleyball Nations League di questa estate. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi riescono a rimontare dopo un primo parziale perso, recuperando poi svantaggi anche nel terzo e nel quarto set e si piazzano al quinto posto della classifica generale. Sono 8 i posti per le finals. Top scorer dell'incontro Alessandro Bovolenta con 22 punti. Nel torneo da segnalare un primo set con durata record tra Argentina e Polonia, i sudamericani lo vincono 50-48, primato nella competizione in quasi un'ora di gioco, anche se poi vengono rimontati, gli europei vincono 3-1. Atletica terzo posto per Marcel Jacobs sui 100 metri a Parigi nell'ottava tappa della Diamond League di atletica. La vittoria è andata allo statunitense Trevion Bromell con il tempo di 9,91 davanti a Noah Lilles, campione olimpico di Parigi 2024. Jacobs, campione olimpico di Tokyo 2020, ha fermato il cronometro a 9,96, tempo che fa ben sperare in vista degli europei di Birmingham in programma dal 10 al 16 agosto. Terzo posto anche per la 4% mista, gara non valevole per la Diamond League con gli azzurri Filippo Randazzo, Alessia Pavese, Lorenzo Yanis e Gloria Hooper che chiudono in 41 secondi e 04 dietro a Germania 40,75 e Francia 40,99. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Siamo sempre in diretta all'interno di Estatissima con il nostro primo collegamento della settimana. Per me è un vero piacere ospitare il professor Francesco Pira, un acuto osservatore della vita, come si dice. Eccolo qua, benvenuto in Estatissima.
1: Salve, buonasera a tutti.
0: Allora, avremo sempre un libro o un tablet per leggere sotto l'ombrellone o a questo punto ci basta lo smartphone per letture veloci, Francesco?
1: Che bella questa domanda. Allora, sì, io vi posso dire con certezza che da tante ricerche che vengono fatte in tutto il mondo, ormai noi diciamo boomer, ma anche i più giovani preferiscono avere letture molto veloci, quindi vedere una persona sotto l'ombrellone con un libro cartaceo o con il tablet magari che legge un libro diventa qualcosa cose di sempre più raro, perché ormai ci approvvigioniamo di letture brevi che in qualche modo ci possono soddisfare. Un altro sistema di fruizione dei libri è sicuramente diventato quello dell'ascolto dei libri. Prima era un appannaggio delle persone, insomma, che avevano difficoltà, che erano non vedenti o che erano ipovedenti. Oggi anche noi ci lasciamo trascinare in questo tipo di servizio e quindi capita molto spesso che ci scoccia proprio utilizzare gli occhi per leggere e quindi preferiamo ascoltare. Credo che stia cambiando completamente la fruizione, stia cambiando anche un po' quello che è lo spirito della lettura. Certo, spero davvero che questo anche al mare non ci faccia perdere la nostra curiosità, la nostra voglia di sapere, ma anche la nostra voglia di sognare, perché oggettivamente leggere un libro, secondo il libro che leggi, ti dà anche la possibilità di sognare come eravamo abituati a fare prima. E quindi la dimensione libro mare era quasi una dimensione perfetta e il libro era un compagno inscindibile. Oggi tutto viene messo in discussione: migliorerà la nostra vita o peggiorerà? Questo non lo sappiamo, però sicuramente stiamo facendo delle scelte diverse.
0: E poi diciamolo veramente a voce alta, come si dice in questo caso, leggete ragazzi, perché leggere aiuta ad allenare la mente, insomma, oltre ad acquisire vocaboli nuovi nella vita di tutti i giorni.
1: Anche se devo dirti, è spaventoso, io in stagioni diverse giro tante scuole e i ragazzi leggono pochissimo, è difficile che ti dicano che leggono più di 2 libri l'anno, quindi è veramente difficile.
0: Ragazzi, impradonitevi della nostra lingua che è meravigliosa ed è importante veramente saper parlare oggi, perché altrimenti non si va da nessuna parte, eh? Questo lo diciamo noi che parliamo spesso alla radio, Francesco.
1: Esatto.
0: Grazie a Francesco Pira che torna con noi in Estatissima la settimana prossima. Ciao,
1: un saluto.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: Innestatissima, come sempre, i nostri collegamenti insieme alla redazione di Altro Consumo. Oggi esploriamo un ingrediente che sembra essere sulla bocca di tutti non appena le temperature si alzano, ovvero l'olio di neem, estratto dai semi di una pianta millenaria originaria, pensate, dell'India. Quest'olio è diventato una vera star del naturale, consigliato ovunque come rimedio universale per pelle, capelli, animali domestici e persino come uno scudo contro i parassiti. Ma dietro la sua fama quasi miracolosa, che cosa c'è di vero? Quando si tratta di salute naturale non significa automaticamente efficace o innocuo. Per distinguere i benefici reali dalle semplici bufale e capire quindi come usarlo in sicurezza, abbiamo qui con noi Livia Biardi. Ciao, ben trovata.
1: Ciao, buona estate a tutti.
0: Allora Livia, l'olio di neem viene spesso presentato come una soluzione tuttofare, no? Dall'acne alle rughe. Se guardiamo alla letteratura scientifica, quali sono le proprietà realmente confermate e quali invece rimangono al momento speranze non ancora supportate da studi solidi?
1: Allora, al momento di certezze assolute, mi spiace dirlo, ma non ce ne sono. Ci sono alcuni studi che sono promettenti, nel senso che dimostrano delle possibili efficacie in alcuni ambiti abbastanza limitati, ma di certezza in questo momento non ce n'è. Tanto è vero che non è una sostanza riconosciuta e consigliata ad esempio contro i pidocchi o come antiparassitario. È una sostanza che merita, secondo me, di essere studiata. Non è autorizzata in questo momento con un'efficacia specifica, ma ha delle potenzialità, ecco, possiamo dire così.
0: Tu hai anticipato, no, la domanda che ti stavo per fare, no? Perché molti scelgono proprio l'olio di neem durante l'estate come alternativa naturale ai repellenti chimici e ai trattamenti antipediculosi. Tuttavia, come hai detto tu, i dati sembrano dire che l'efficacia sia inferiore ai prodotti tradizionali. Quali sono i rischi reali nel fare affidamento solo sull'olio di neem, specialmente per i bambini e per chi viaggia in zone a rischio, per esempio?
1: Ma ovviamente, come dicevi tu, non essendoci la certezza di essere protetti, il rischio è di essere esposti alle punture o di zanzare, o anche ad esempio nei casi dei cani, di non essere protetti efficacemente dalle zecche in particolare o da altri insetti che possono trasmettere malattie. Quindi sicuramente il rischio principale è di non avere protezione attesa. E poi, come hai anticipato tu giustamente, non dobbiamo dare per scontato che una sostanza che sia di origine naturale sia necessariamente sicura. Potrebbe contenere anche degli allergeni o scatenare delle reazioni, anche in particolare nei bambini più piccoli, per cui vedrei questo doppio dubbio, ma sicuramente quello più preoccupante è il non essere protetti a sufficienza.
0: Assolutamente sì. E quindi, come sempre Livia, come si dice in questi casi, leggiamo bene l'etichetta prima di affidarci, no, anche a questo tipo di prodotti, mi viene da dire.
1: Certo, assolutamente.
0: Quindi, avete sentito i consigli sull'olio di neem? Sicuramente a qualcosa serve, ma ancora non abbiamo capito bene a che cosa in realtà, insomma, quindi qualche cosa sicuramente lo fa, ma poi prettamente, Livia, insomma, bisogna stare attenti, no?
1: Purtroppo, se vogliamo proteggerci dalle zanzare, dalle zecche, abbiamo bisogno di ricorrere a dei prodotti effettivamente efficaci e riconosciuti, e quindi sì, ci servirà un antizanzara anche per quest'estate.
0: La chimica ci aiuterà sicuramente. Grazie a Livia Biardi di Altro Consumo, a presto, un abbraccio.

0: E siete sempre all'interno di Estatissima, grazie alla nostra parte tecnica che con i potenti mezzi che abbiamo, no? La nostra bella tecnologia oggi ci fa collegare con un luogo meraviglioso dove il tempo si ferma, e lo facciamo fermare perché raccontiamo della musica e delle grandi hit dell'estate, delle estati fa, diciamamolo. Questa è Ombrellone 13, perché andiamo proprio sotto l'ombrellone dove ci sta il nostro amico Alan Fiammenghi, ben trovato.
1: Carissimo Ale, ma buongiorno, ma buon tutto, qui va veramente benissimo, come sempre, sabbia tra le dita, occhiali da sole d'ordinanza e il volume che si alza, perché tra poco partirà un altro tormentone, un altro pezzo che ha colorato le estati di un po' di tempo fa meravigliosamente. La postazione è sempre la numero 13. E anche oggi solo pochi minuti insieme per goderci il meglio dell'estate. Siete pronti a tuffarvi con me?
0: Ma direi di sì, assolutamente. Insomma, e tra l'altro penso che tu te la stia godendo alla grande, Alan, diciamocelo.
1: Va benissimo, va veramente benissimo. E poi c'è un relax che è fantastico. Sarà, ma io sto veramente beccando un giorno più bello dell'altro. Sole pieno, tranquillità, soprattutto tranquillità, è una vista che è veramente uno spettacolo. E dunque, oggi da qui, dall'Ombrellone 13, facciamo un salto nel 1983. Se chiudete gli occhi potete vedere i colori al neon, le spalline imbottite e i primi videogame, perché stiamo per lanciare un pezzo che ha inventato il concetto moderno di tormentone, per l'appunto. Vamos a la playa dei Rigueira. Pubblicata nell'estate del 1983, quindi un bel po' di anni or sono, è stata letteralmente un terremoto, ma non fatevi ingannare dal ritmo irresistibile e dal ritornello che tutti, dai bimbi ai nonni, abbiamo cantato almeno una volta nella vita. La curiosità pazzesca è questa, che dietro questo inno al divertimento si nasconde un testo quasi profetico e decisamente dark, lo sai Ale? Michael e Johnson Rigueira, ispirati dalla cultura punk e futurista, non stavano celebrando una semplice giornata al mare. La playa della canzone è uno scenario post-atomico. Il viento radioattivo e l'acqua pulita senza pesci descrivono in realtà quella che è un'esplosione nucleare. È geniale, hanno fatto ballare il mondo intero su di un'apocalisse, trasformando la paura della guerra fredda in un ballo di gruppo. Quindi, preparatevi a ballare, ma con consapevolezza. È un pezzo che brilla di una luce elettrica, un mix di ironia, avanguardia e spensieratezza assoluta. Ultima cosa, indossate gli occhiali da sole, anche se siete in macchina o in ufficio. Direttamente dal 1983, l'estate dei Rigueira. Vamos alla playa, alla prossima onda. Ciao!

Allora, praticamente siamo ripartiti, no? Con la seconda settimana di Estatissima. Abbiamo parlato di tante cose interessanti anche grazie al collegamento con il nostro media partner ufficiale, che è appunto Altro Consumo. Se volete invece approfondire le altre interviste che sono andate in onda anche nelle puntate precedenti, basta cliccare sul nostro sito estatissima.it. Siamo curiosi anche di vedere le vostre postazioni di lavoro su LinkedIn e Facebook. L'estate 2026 davvero corre veloce, ma noi cercheremo di fermare ogni istante alla radio. Grazie per aver scelto la nostra playlist musicale di oggi, e ovviamente il nostro programma torna domani con nuovi ospiti e tantissima energia positiva in diretta. Ciao a tutti!

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbi Caro.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
4: L'Iran ha annunciato che si è tenuto il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento circa 1.500 vittime accertate ed oltre 3.000 feriti. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. L'emergenza caldo in Italia e in Europa, oggi la picco da metà settimana, temperature in calo ma arrivano i temporali. Tragedia in provincia di Messina dove una quindicenne è morta ieri notte dopo essere stata investita da una moto a Torre Faro. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran ha annunciato che si è tenuto il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti. Nel corso della discussione sulle questioni attuali relative allo stretto abbiamo scambiato opinioni sulla futura gestione dello stretto nel quadro del paragrafo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad e dei diritti sovrani degli stati costieri, ha scritto su X il vice ministro degli esteri iraniano. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento circa 1.500 vittime accertate, oltre 3.000 feriti. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. A 4 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione, 2 ragazzi sono stati estratti vivi dalle macerie nello stato di La Guaira. Nelle ultime ore estratti vivi anche un padre con suo figlio adolescente, ed è stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di origini di Laviano nel Salernitano di 58 anni disperso nel terremoto. Si apprende da fonti informate, si cercano ancora la moglie Trini Adrian, 53 anni, la figlia Isabella, 22 anni. Veniamo adesso all'emergenza caldo in Italia e in Europa. Oggi il picco da metà settimana, temperature in calo, ma arrivano i temporali. Il servizio della redazione.
2: È atteso nelle prossime ore il picco dell'ondata africana con temperature vicino ai 40 gradi in molte città italiane. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno si contano oltre 1.300 morti in eccesso legati al caldo estremo. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, aumentano gli accessi ai pronto soccorso e sulle Alpi lo zero termico raggiunge i 5.000 metri.
1: La cronaca tragedia in provincia di Messina, dove una 15enne è morta ieri notte dopo essere stata investita da una moto a Torre Faro. Le condizioni della ragazzina sono apparse subito disperate, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Il motociclista, un 20enne rimasto ferito nello scontro, è stato arrestato per omicidio stradale. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo mentre stava effettuando una manovra azzardata. Sono stati disposti gli accertamenti alcolemici e tossicologici. In provincia di Salerno è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata il bimbo di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino. Il piccolo, considerata la gravità della situazione, è stato portato al Santo Bono di Napoli. In corso le indagini per individuare il conducente, che era la guida della Volkswagen Golf di colore grigio, che dopo aver investito il bambino si è data la fuga. La vettura è stata identificata anche con l'ausilio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Ora i carabinieri sono al lavoro per risalire l'identità del conducente, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. A nord di Napoli una donna di 39 anni è morta poco prima dell'alba in un incidente stradale avvenuto lungo l'asse mediano tra Cardito e Fratta Maggiore verso Lago Patria. La vittima era in sella ad uno scooter che, per cause ancora in corso di accertamento, è finito fuori strada. Troppo gravi le ferite riportate, per la donna non c'è stato nulla da fare. Nell'impatto è rimasto ferito anche il conducente dello scooter, soccorso, è stato trasferito alla clinica Villa di Fiori ad Acerra. Una notizia di sport in chiusura: Carlos Alcaraz sta lentamente recuperando dall'infortunio che lo tiene lontano dai campi da tennis ormai dallo scorso torneo ATP 500 di Barcellona circa 2 mesi fa. Lo spagnolo ha postato sui propri canali social un video dove torna a usare la racchetta con la mano destra. Finora aveva palleggiato soltanto con la sinistra. Il numero 2 al mondo sta lavorando per rientrare almeno ai Masters 1000 di Montreal e Cincinnati in vista degli US Open che prenderanno il via il 31 agosto. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
3: Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale svolta nelle indagini sull'omicidio di un detenuto avvenuto il 7 luglio del 2024 nel carcere di Catanzaro. La Polizia di Stato ha eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti detenuti ritenuti responsabili del pestaggio che provocò la morte del compagno di cella. Uno degli indagati è stato arrestato a Lamezia Terme, mentre gli altri 4 erano già detenuti. L'inchiesta coordinata dalla Procura di Catanzaro si è basata su testimonianze, immagini di videosorveglianza, intercettazioni e accertamenti medico-legali. La filiera CGIL Calabria denuncia la sistematica violazione dell'ordinanza regionale contro il rischio da caldo estremo. Secondo il sindacato, in numerosi cantieri i lavoratori continuano ad operare anche nelle ore più calde della giornata, nonostante i divieti. Sono già state presentate decine di segnalazioni agli organi ispettivi, ma il sindacato giudica ancora insufficiente l'attività di controllo. Operazione dei carabinieri nel Crotonese contro il prelievo abusivo di materiale inerte dal letto del fiume Neto. 12 persone sono state denunciate tra imprenditori, operai e tecnici progettisti. Sequestrata un'area di 8.000 metri quadrati, circa 20.000 metri cubi di materiale estratto, oltre a un escavatore e un autocarro. Contestati a vario titolo reati che vanno dall'inquinamento ambientale al furto aggravato, fino alle violazioni della normativa paesaggistica e delle aree protette. Infine a Reggio Calabria è partita l'operazione straordinaria Piazza Pulita. Il piano prevede un massiccio intervento di raccolta dei rifiuti con 30 mezzi e un rafforzamento dei controlli attraverso un nuovo nucleo ecologico della Polizia Locale operativo anche in Borghese. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha annunciato inoltre l'inasprimento delle sanzioni per l'abbandono dei rifiuti, che passeranno da 50 a 150 euro. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaie da malato di un bluastro

Hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

dentro gli anni di un uomo e sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Fermati qui, sei su La tua voce amica.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui e non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Il sostegno a Israele all'interno del Partito Repubblicano statunitense mostra i primi segni di erosione, soprattutto tra gli elettori più giovani dell'ala isolazionista vicina al movimento America First. E questo nel mezzo delle nuove tensioni che hanno caratterizzato le ultime ore tra Stati Uniti e Iran. L'AFA continua a investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo: Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. Una donna di 57 anni, residente in provincia di Brescia, è rimasta ferita in modo grave dopo essere stata schiacciata da due autobus ieri sera all'uscita del concerto di Max Pezzali allo stadio Dall'Ara di Bologna. E poi ancora cronaca ed economia, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il sostegno a Israele all'interno del Partito Repubblicano statunitense mostra i primi segni di erosione, soprattutto tra gli elettori più giovani e nell'ala isolazionista, vicina al movimento America First, e quanto si legge sul sito di informazione Axios, secondo cui a pesare sugli orientamenti dell'elettorato conservatore statunitense nei confronti di Israele sono sia la guerra nella striscia di Gaza, sia le tensioni tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente statunitense Donald Trump sulla gestione del conflitto con l'Iran, e questo nel mezzo delle nuove tensioni che hanno caratterizzato le ultime ore tra Stati Uniti e Iran, da servizio della redazione.
2: I Pasdaran hanno colpito basi americane in Bahrain e Kuwait, mentre Teheran minaccia di richiudere lo stretto di Hormuz. Donald Trump torna a parlare di possibile escalation, mentre Bahrain chiede un intervento internazionale. Arabia Saudita ed Emirati tentano una mediazione. Sullo sfondo anche nuove tensioni tra Israele e Turchia dopo il riconoscimento israeliano del genocidio armeno. Intanto, secondo Axios, Trump avrebbe invitato i leader del G7 ad abbandonare ogni intesa con Vladimir Putin.
1: L'AFA continua a investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura. Domani arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Dopo giornate di caldo intenso, ieri primi nubifragi sul Piemonte, a Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna non sono state risparmiate da una forte ondata di maltempo, con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate. Una donna di 57 anni, residente in provincia di Brescia, è rimasta ferita in modo grave dopo essere stata schiacciata tra due autobus ieri sera all'uscita dal concerto di Max Pezzali allo stadio Dall'Ara di Bologna. Secondo quanto ricostruito, due bus Tipper erano in fila su via Andrea Costa, in fermata direzione centro, in attesa che il pubblico in uscita dal concerto salisse a bordo. Per cause in fase di accertamento, l'autobus posteriore è avanzato e ha schiacciato la donna a piedi contro l'autobus che lo precedeva. Un anno senza patente per Emanuele Pozzolo. La prefettura di Biella ha emesso l'ordinanza di sospensione della patente per il deputato vercellese di Futuro Nazionale. A inizio giugno era stato protagonista di un incidente sulla superstrada tra Biella e Cossato, dal quale era uscito illeso, così come il suo cane. Il tasso alcolemico era risultato superiore al consentito. Una notizia di economia: in chiusura, la Doria, gruppo europeo nella fornitura di specialità italiane private label a lunga conservazione, tra cui pomodoro, sughi pronti, legumi e pasta, sottoscritto con 8 Holding One, veicolo di investimento detenuto da fondi gestiti da Xenon Private Equity, e con il socio di minoranza un contratto di compravendita per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Solana Società Agricola e indirettamente delle controllate SunCan e Desco. Il gruppo Solana è specializzato nella trasformazione del pomodoro, che rappresenta circa il 91% dei ricavi, con un portafoglio prodotti che include polpa, concentrati e passata di pomodoro e di altri prodotti vegetali, tra cui frutta, basilico e zucchero, che incidono per il restante 9%. Abbiamo terminato, più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: dormire.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Tra 100 anni non ci ricorderemo degli sbagli di domani.

tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Genere ragazzi, genere!

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica. 920040 50784, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.

0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Il Canada batte il Sudafrica 1-0 e si qualifica agli ottavi di finale dei mondiali di calcio. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Il tennis, Jannik Sinner si prepara all'esordio Wimbledon 2026. La Formula 1, Mercedes ancora avanti a tutto, calo delle Ferrari. La MotoGP, buone notizie per Marco Bezzecchi dopo la brutta caduta ad Assen. La pallavolo a Ludiana, l'Italia batte 3-1 i padroni di casa della Slovenia e si rilancia nella Volleyball Nations League. Atletica al terzo posto per Marcel Jacobs sui 100 metri a Parigi nell'ottava tappa della Diamonds League. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il Canada batte il Sudafrica 1-0 e si qualifica agli ottavi di finale dei mondiali di calcio. Decide la rete di Eustachio al 47esimo del secondo tempo. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Nelle altre gare giocate tra la serata di ieri e la notte italiana, Algeria-Austria 3-3, Giordania-Argentina 1-3. Tra la serata e la prossima notte italiana invece in campo alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay, alle 3 di notte Olanda-Marocco. Il tennis, Jannik Sinner si prepara all'esordio, Wimbledon 2026, il fuoriclasse azzurro tornerà in campo questo pomeriggio per iniziare il percorso di difesa del titolo a Londra contro il serbo Miomir Kecmanovic. Sinner aprirà il torneo da campione in carica giocando sul centrale altro azzurro. In campo oggi Luciano Darderi che affronta l'americano Ethan Quinn, numero 63 ATP. In campo donne Elisabetta Cocciaretto se la vedrà con la cinese Wang Xin. La Formula 1, Mercedes ancora avanti a tutti, calo delle Ferrari, il servizio della redazione.
2: George Russell conquista il Gran Premio d'Austria di Formula 1 davanti a Max Verstappen, mentre Antonelli chiude terzo e rafforza la sua posizione in classifica. Giornata difficile per la Ferrari con Hamilton quinto e Leclerc soltanto ottavo.
1: La MotoGP, buone notizie per Marco Bezzecchi. Dopo la brutta caduta d'asse nella team di Noale, ha infatti rassicurato sulle condizioni del pilota dell'Aprilia, che si era dovuto sottoporre ad accertamenti nella struttura universitaria di Groningen. E nonostante l'amaro in bocca per la brutta caduta di Bezzecchi, l'Aprilia si impone ad Assen sul circuito leggendario del Gran Premio d'Olanda, trionfando con le moto non ufficiali del marchio di Noale, Team Trekhouse, con il giapponese Ai Ogura, capace di battere anche il compagno di squadra Raul Fernandez, che si era preso la gara sprint. Terzo, Jorge Martin sull'Aprilia ufficiale, che si prende anche la vetta della classifica. Ai piedi del podio, un bravissimo Fabio Di Gianantonio su Ducati VR46, che nonostante un long lap penalty nel finale riesce a superare la Ducati del team Gresini di Alex Marquez quinta e la Ducati ufficiale di Marc Marquez sesta al traguardo, ma retrocessa in settima posizione a vantaggio di Enea Bastianini per superamento del track limit. Altro zero pesante per il neopapà Francesco Bagnaia, il ducatista che il prossimo anno passerà all'Aprilia, si è fermato per un problema tecnico. La pallavolo a Lubiana, un'Italia corsara batte 3-1 i padroni di casa della Slovenia con i parziali di 23-25, 25-19, 25-18, 25-20, conquistando la quinta vittoria nella Volleyball Nations League di questa estate. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi riescono a rimontare dopo un primo parziale perso, recuperando poi svantaggi anche nel terzo e nel quarto set e si piazzano al quinto posto della classifica generale. Sono 8 i posti per le finals. Top scorer dell'incontro Alessandro Bovolenta con 22 punti. Nel torneo da segnalare un primo set con durata record tra Argentina e Polonia, i sudamericani lo vincono 50-48, primato nella competizione in quasi un'ora di gioco, anche se poi vengono rimontati, gli europei vincono 3-1. Atletica terzo posto per Marcel Jacobs sui 100 metri a Parigi nell'ottava tappa della Diamond League di atletica. La vittoria è andata allo statunitense Trevion Bromell con il tempo di 9:91 davanti a Noah Lilles, campione olimpico di Parigi 2024. Jacobs, campione olimpico di Tokyo 2020, ha fermato il cronometro a 9:96, tempo che fa ben sperare in vista degli europei di Birmingham in programma dal 10 al 16 agosto. Terzo posto anche per la 4% mista, gara non valevole per la Diamond League, con gli azzurri Filippo Randazzo, Alessia Pavese, Lorenzo Yanes e Gloria Hooper, che chiudono in 41 secondi e 04 dietro a Germania 40 e 75 e Francia 40 e 99. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.

Per quando i nastri di pietra finiranno nel sogno e i secoli davanti e dopo saranno nel momento in cui le cose sono, per quando il tempo si alzerà sui conestabili viola velluto e i clavicordi omori spezzeranno i ritmi e i modi della vita. Per quando voci di vuoto saranno solo echi lungo le estate orlate sulle chitarre ritmiche e quest'età di suoni scivolerà nello spazio e semineremo ricordi di cattedrali per le genti che non conoscono il nostro nome. Per quando verrà il tempo della sera lungo i grani d'incenso delle visioni e rintocchi di rame corroso rantoleranno per noi. Trote variegate e fumo e acqua e terra e vento e tutto ciò che il mare rigetta terra di notte. Per quando solo la vibrazione d'acciaio resterà e di fruscii di pensieri consacreranno città minerali e il fanciullo su delfino nuoterà con noi come solo si nuota quando si è stanchi o si parte ed il fiore di quiete della rosa fiorirà sulla terra, lasciamo un suono.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: L'Iran ha annunciato che si è tenuto il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento circa 1.500 vittime accertate ed oltre 3.000 feriti, si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. L'emergenza caldo in Italia e in Europa, oggi la picco da metà settimana, temperature in calo ma arrivano i temporali. Una donna di 57 anni residente in provincia di Brescia è rimasta ferita in modo grave dopo essere stata schiacciata da due autobus ieri sera all'uscita del concerto di Max Pezzali allo stadio Dall'Ara di Bologna. E poi ancora cronaca ed economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran ha annunciato che si è tenuto il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti. Nel corso della discussione sulle questioni attuali relative allo stretto abbiamo scambiato opinioni sulla futura gestione dello stretto nel quadro del paragrafo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad e dei diritti sovrani degli stati costieri, ha scritto su X il vice ministro degli esteri iraniano. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento circa 1.500 vittime accertate, oltre 3.000 feriti, si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. A 4 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione, 2 ragazzi sono stati estratti vivi dalle macerie nello stato di La Guaira. Nelle ultime ore estratti vivi anche un padre con suo figlio adolescente, ed è stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di origini di Laviano nel Salernitano di 58 anni disperso nel terremoto. Lo si apprende da fonti informate, si cercano ancora la moglie Trini Adrian, 53 anni, la figlia Isabella, 22 anni. Veniamo adesso all'emergenza caldo in Italia e in Europa. Oggi il picco da metà settimana, temperature in calo, ma arrivano i temporali, il servizio della redazione.
2: È atteso nelle prossime ore il picco dell'ondata africana con temperature vicino ai 40 gradi in molte città italiane. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno si contano oltre 1.300 morti in eccesso legati al caldo estremo. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, aumentano gli accessi ai pronto soccorso e sulle Alpi lo zero termico raggiunge i 5.000 metri.
1: Una donna di 57 anni, residente in provincia di Brescia, è rimasta ferita in modo grave dopo essere stata schiacciata tra due autobus ieri sera all'uscita dal concerto di Max Pezzali allo stadio Dall'Ara di Bologna. Secondo quanto ricostruito, due bus Tipper erano in fila su via Andrea Costa, in fermata direzione centro, in attesa che il pubblico in uscita dal concerto salisse a bordo. Per cause in fase di accertamento, l'autobus posteriore è avanzato e ha schiacciato la donna a piedi contro l'autobus che lo precedeva. Un anno senza patente per Emanuele Pozzolo. La prefettura di Biella ha emesso l'ordinanza di sospensione della patente per il deputato vercellese di Futuro Nazionale. A inizio giugno era stato protagonista di un incidente sulla superstrada tra Biella e Cossato, dal quale era uscito illeso, così come il suo cane. Il tasso alcolemico era risultato superiore al consentito. Una notizia di economia: in chiusura la Doria, gruppo europeo nella fornitura di specialità italiane private label a lunga conservazione, tra cui pomodoro, sughi pronti, legumi e pasta, sottoscritto con 8 Holding One, veicolo di investimento detenuto da fondi gestiti da Xenon Private Equity, e con il socio di minoranza un contratto di compravendita per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Solana Società Agricola e indirettamente delle controllate SunCan e Desco. Il gruppo Solana è specializzato nella trasformazione del pomodoro, che rappresenta circa il 91% dei ricavi, con un portafoglio prodotti che include polpa, concentrati e passata di pomodoro e di altri prodotti vegetali, tra cui frutta, basilico e zucca, che incidono per il restante 9%. Abbiamo terminato, più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
0: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
0: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria,
7: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
0: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio,
8: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.

0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Ci colleghiamo in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro per trasmettere la novena in preparazione alla festa patronale di Maria Santissima delle Grazie. Presiede la Santa Messa Don Gianfranco Belsito.

fuori tempo. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno

Ci colleghiamo in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro per trasmettere la novena in preparazione alla festa patronale di Maria Santissima delle Grazie. Presiede la Santa Messa Don Antonio Pappalardo.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Maria docile allo Spirito Santo, che portaste a Elisabetta il Salvatore e l'umile tuo servizio, vieni anche da noi, bussa alla porta del nostro cuore, perché vogliamo riceverti con gioia ed affetto. Donaci Gesù, tuo Figlio, per incontrarlo, conoscerlo e maggiormente amarlo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, questo popolo ti ringrazia perché sei clemente e pia. Maria dichiarata beata da Elisabetta perché avevi creduta la parola dell'angelo Gabriele. Aiutaci ad accogliere nella fede la parola di Dio, meditarla nella preghiera, attuarla nella vita. Insegnaci a scoprire la volontà divina negli avvenimenti della vita e a dire sempre sì al Signore con prontezza e generosità. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, questo popolo ti ringrazia perché sei clemente e pia. Maria, che all'udire le parole ispirate di Elisabetta elevasti il cantico di lode al Signore, insegnaci a ringraziare e benedire il tuo e il nostro Dio dinanzi alla sofferenza e all'angoscia del mondo. Fa che sentiamo la gioia di essere veri cristiani, capaci di annunziare ai fratelli che Dio è nostro Padre, rifugio degli umili, protettore degli oppressi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, questo popolo ti ringrazia perché sei clemente e pia. Maria, noi tuoi figli ti riconosciamo e ti accogliamo come nostra madre e regina. Ti prendiamo con noi nella nostra casa, così come fece sul Calvario il discepolo che Gesù amava. Ricorriamo a te come modello di fede, carità e sicura speranza. A te offriamo le nostre persone, i nostri cari, i successi e le sconfitte della vita. Resta con noi, prega con noi e per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, questo popolo ti ringrazia perché sei clemente e pia. O grande Regina Immacolata Maria, esaudisci i tuoi figli che ti invocano e ti salutano, Madre dolcissima delle Grazie. Tu che desti alla terra l'autore stesso della grazia, Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, e dai nostri sguardi lo presenti in forma di vago e leggiadro bambino.
ascolta i nostri gemiti, presenta le nostre suppliche a quel trono presso cui tu siedi irradiata dagli splendori dell'Onnipotente. Qual grazia mai ti negherà il Figlio tuo, Maria? Stendi dunque pietosa il tuo manto sui figli della colpa e non rimuovere da noi lo sguardo materno se ci vedi stretti dalle catene del peccato. Maggiori cure e più affettuose tenerezze richiedono i figli più deboli ed infelici. Nessun popolo della terra è restato deluso ricorrendo al tuo amore, e saremo noi solamente i miseri che non dovremmo sperimentare le dolcezze del tuo cuore tenerissimo? Annunzia mai, o madre bella, non sia mai. Ricorda che noi spesso ti invochiamo con la Chiesa, consolatrice degli afflitti. Consola dunque ancor noi e fa che mercé le tue grazie ci liberiamo dal peccato per piacere al Figlio tuo Gesù. Grazie noi ti chiediamo, grazie per noi e per i nostri figli, grazie per la Chiesa, per il Sommo Pontefice, per il nostro Vescovo, per i sacerdoti, grazie per le anime più abbandonate del Purgatorio, grazie per i nostri congiunti lontani, grazie per i peccatori ostinati. Trionfi, o Maria, il tuo nome sulla terra, affinché dolcemente guidati da esso ci sia dato fra i cantici eterni salutarti, Regina trionfatrice, dopo averti sperimentata quaggiù, avvocata pietosa, vera madre di grazie e di misericordia. Amen.

Vabbè.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
1: Amen.
0: La grazia, la pace e la carità di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
2: Bene, questa sera abbiamo ancora una volta la gioia di poter accogliere in mezzo a noi Don Antonio, che come sappiamo non ha bisogno di presentazione. Lo ringraziamo per la sua presenza, per la sua testimonianza e per i suoi tanti sacrifici che fa in seno alla nostra Chiesa diocesana, ma anche come servizio al corpo della Guardia di Finanza nella nostra regione Calabria. Questa sera lo affidiamo, come sempre, all'intercessione della Madonna e ai santi apostoli Pietro e Paolo. Don Antonio, lo scorso 24 maggio, ha celebrato il suo 25esimo anniversario di sacerdozio. Quindi ringraziamo il Signore per questo grande dono e facciamolo un applauso. Ecco perché ho tenuto veramente che questa sera fosse lui a presiedere questa Eucaristia, ormai a ridosso della festa. Presentiamo la sua vita, il suo sacerdozio alla Madonna. La data dell'ordinazione ricade anche nel 24 maggio, Maria Ausiliatrice. Ecco, la Madonna è sempre stata la tua stella, il tuo punto di riferimento in questi 25 anni di sacerdozio. Allora, grazie per aver accolto il nostro invito. Poi saluto e ringrazio anche il diacono Gianpietro, che oggi festeggia anche l'onomastico, ma anche l'anniversario dell'ordinazione diaconale. E poi salutiamo anche i bambini, i ragazzi che oggi offrono l'omaggio floreale alla Madonna a conclusione anche dell'esperienza del Grest. Grazie a tutti e buona celebrazione.
0: Bene, sono io che invece ringrazio innanzitutto il vostro parroco per la sua delicatezza incommiabile, la sua sensibilità, perché venire qui per me è come venire a casa, quindi sono veramente nella gioia insieme a voi, perché questo novenario che ci accompagna alla grande festa della Madonna, della Santa Patrona di Verbicaro delle Grazie, è un dono per tutti, non solo per questa comunità, ma per quanti davvero siamo devoti a Maria. Sono venuto come pellegrino anch'io per ringraziare il Signore per averci donato questa mamma celeste. Quindi grazie a te, caro Don Mario, per la tua sensibilità, per la tua, ecco, per il tuo animo così nobile. Auguri a tutta la comunità, sono contentissimo di vedere il colore bello di questi bambini, il giallo, che richiama alla luce, che richiama alla gioia, e quindi voi siete la ricchezza di questa comunità, voi siete la speranza per questa comunità. Auguri ancora al caro Gianpietro, sia per il suo onomastico, ma anche per l'ordinazione diaconale. E saluto anche tutti coloro i quali ci seguono da casa, in modo particolare gli ammalati, le persone sole, chi vive questo cammino bello, ecco, nella sofferenza, nell'offerta della propria vita attraverso il mistero della croce. Invochiamo il perdono da Dio per tutte le nostre umane fragilità e insieme diciamo: confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà.

0: Preghiamo. O Dio, che ci doni la grande gioia di celebrare in questo giorno la solennità dei santi Pietro e Paolo. Fa che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli Apostoli, dai quali ha ricevuto il primo annuncio della fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da 2 soldati e legato con 2 catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati, in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attendeva». Parola di Dio.
3: Il Signore mi ha liberato da ogni paura.
4: Il Signore mi ha liberato da ogni paura.
3: Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sembra la tua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ha cercato il Signore, mi ha risposto, ad ogni mia paura mi ha liberato.
4: Il Signore mi ha liberato da ogni paura.
3: Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accompagna, si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia.
4: Il Signore mi ha liberato da ogni paura.
5: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta, ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la tua battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero, e così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
4: Rendiamo grazie.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Parola del Signore.
2: Si è lodato Gesù Cristo. Siccome so che avete fatto il Grest, che siete stati bravi, non so chi ha vinto, chi ha perso, vi vorrei fare una domanda, o meglio, vorrei rifarmi al Vangelo, il quale Gesù fa una domanda, dice: «Ma chi è Gesù?» Se io lo chiedessi a voi questa sera, voi che cosa mi rispondete? Chi è Gesù? Chi? Il figlio di Dio. Benissimo. Poi, chi è Gesù? Lo conoscete a Gesù? E dove l'avete visto? Dove?
3: In cielo.
2: E quindi non l'hai visto? Sei in cielo? Un poco. Dove abita Gesù? Dove?
3: In Gerusalemme.
2: Quindi qui non c'è Gesù allora? E se qui mica siamo a Gerusalemme, qui siamo a Verbicano, no? Questa è la sua casa. Sapete dove abita Gesù? Dove noi lo lasciamo abitare. Lo sapevate questo? Gesù può abitare qui se noi ci crediamo. E non è scontato. Ma se noi facciamo fatica, Gesù qui non c'è. Forse ancora a Gerusalemme, ha ragione lei. Gesù è nelle nostre case se lo lasciamo abitare lì. Gesù è nel letto di una persona che soffre se riusciamo a vederlo lì. Capite dove abita Gesù? Gesù abita dove noi lo lasciamo abitare. Vi racconto una storia. In un aeroporto di questo mondo, in un aeroporto, un giorno doveva decollare un aereo, ma c'era una bufera, pioveva, vento. Allora le hostess si affrettavano a far salire i passeggeri, perché ormai era orario e l'aereo doveva decollare. Quindi chi correva, chi scappava, tutti e ognuno cercavano di prendere il proprio posto, perché l'aereo doveva volare. Arrivato a un certo punto, quando sembrava che ormai il volo, l'aereo era tutto pieno, cosa fanno le hostess? Chiudono il portellone, perché erano pronti per decollare. Ma ahimè, sulla pista vedevano un uomo che correva velocemente e faceva segnali, diceva, indicava che voleva salire sull'aereo. E l'hostess dal di dentro diceva: no, non è più possibile, ormai il volo è completo, dobbiamo decollare. E quello insisteva, e quelli dal di dentro dicevano: no, voltati indietro, ormai non è più possibile. Sapete chi era quell'uomo che correva, che voleva prendere, che doveva salire sull'aereo? Chi era? Gesù? Chi era quell'uomo secondo voi? Era il pilota dell'aereo. Attenzione, adesso mi rivolgo un po' a quelli che hanno i capelli più bianchi o come me che non ce l'hanno proprio. Noi stiamo vivendo la novena della Madonna ed è bello, è emozionante, tocca il cuore, ma le madri toccano il cuore. Come le madri si lasciano intenerire dal cuore dei propri figli, possono essere anche più scapestrati, i più ribelli, ma quel cuore vibra. Però dobbiamo stare attenti, perché fra 3-4 giorni questa emozione passa e rimane la vita di tutti i giorni, le fatiche, le ansie, le stanchezze, le delusioni, le amarezze, le incomprensioni. Questo che cosa significa? Che la festa ha valore se noi la facciamo vivere dentro la nostra vita, perché diversamente succede come il pilota dell'aereo, che noi abbiamo fatto una cosa bella, l'aereo è pronto per decollare, ma ci siamo dimenticati proprio l'autore, la persona che deve far decollare quell'aereo. E così è la nostra fede. Vedete, Maria non me ne abbia, te, Maria non me ne

seminario, un giorno andò un cardinale e riunendo i seminaristi disse: ma se in questo momento venisse Gesù, che cosa fareste? Sapete come rispose Luigi Gonzaga? Io continuerei a giocare, perché Gesù abita anche nel gioco, quando si rispettano le regole, quando si ha rispetto degli animatori, di quello che vi dicono, del parroco, delle persone che si prendono cura di voi. Allora c'è Gesù anche lì, abita anche lì. La parola di Dio di questa sera, bellissima. Bellissima perché abbatte quegli stereotipi, quei muri virtuali che a volte noi ci costruiamo. Avete sentito che cosa ha passato Pietro? Malmenato, imprigionato, pronto per essere ucciso. Così ci è detto gli Atti degli Apostoli. Fossi stato io, avrei imprecato, avrei detto: ma in che Dio ho creduto? Ma se questo è Dio, ne è valsa la pena? Quello che forse capita anche a noi, basta che ci capita qualcosa, basta che quando mettiamo un chiodo al muro e il martello ci va sul dito, non so se le litanie dei santi salgono e scendono, non so se ancora si usa, una volta qualcuno faceva così, e invece Pietro no, Pietro ha avuto fede, perché la fede non è una passeggiata, non è un bel bicchiere d'acqua fresca in un'estate piena d'assura. La fede è la capacità di vivere ogni giorno la fedeltà a Dio, quel Dio che non era una visione, ma che ha spezzato le catene di un uomo che ha creduto in Lui e l'ha liberato. Quante catene ci portiamo dentro noi che crediamo? E ci crediamo che il Signore li può spezzare le catene? Quante inclinazioni, quante dipendenze, quante paure ci portiamo dentro? A volte magari ci fidiamo, che so io, della diceria, ci fidiamo del chiacchiericcio, ma facciamo fatica a fidarci invece che Gesù può mandare quell'angelo, che può essere la persona che mi ha messo a fianco, che può essere un parente, un conoscente, un sacerdote, non lo so, per venire a spezzare quelle catene. Ma se io non ci credo, se io faccio fatica, se io preferisco rimanere reclinato nel peso del dolore che c'è, non dico che non c'è, è normale che se una malattia inaspettata, una persona che muore, è normale che il cuore dell'uomo soffre, ma chi non soffre? Tutti, dal parto fino all'ultimo respiro soffriamo. Però se crediamo, come ha fatto lei, che ci ha creduto e ha sofferto, quelle catene si possono spezzare. Diversamente, sembriamo di essere liberi, ma non lo siamo, perché viviamo nelle paure di quelle catene virtuali che ci tengono imprigionati. E così Paolo, nella seconda lettura, avete sentito, Paolo ci consegna un testamento bellissimo. Non dice: ora voglio che mi devono fare santo, mi devono fare le statue, mi devono acclamare, devono sparare i fuochi, non lo so. Ho combattuto la buona battaglia. Quale battaglia ha combattuto Paolo? Quella di inimicarmi contro gli altri? Quello di difendermi il pezzo di terra? Quello di, che so io, a tutti i costi avere io la ragione perché gli altri sono sempre nel torto? No, ho combattuto la battaglia della fedeltà a Dio, perché ero un peccatore, ero un meschino, ne ho fatto di tutti i colori, ma Dio mi ha amato, Dio mi ha perdonato e ora attento la corona della gloria. E Paolo lo sapeva che l'avrebbero ucciso, come anche Pietro, però nel suo cuore aveva questa fede forte, ci ha creduto fino alla fine. Ecco perché ancora festeggiamo San Pietro e San Paolo, perché hanno raccolto i cocci della loro umanità, delle loro fragilità, l'hanno posto nelle mani di Dio e Dio le ha ricomposti questi cocci. Anche se ci sono delle venature, quei cocci Dio le ricompone. Ed è la nostra vita. Se noi questa vita non la mettiamo nelle mani di Dio, ma la mettiamo nelle mani del caso, del destino, del chiacchiericcio, saranno sempre dei cocci. E così infine la parola del Vangelo questa sera, bellissima. Quanto, ecco, Gesù si rivolge a Pietro e dice: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Ma che vi pensate, che Gesù gli dice queste parole perché Pietro ne era degno? Perché Pietro non era un peccatore?

0: cuore? No, perché lo amava. Lui ci ama. Il problema, quando io riesco ad amarlo davvero? Se l'ho dato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare vivi e morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo. Fratelli e sorelle, lodiamo Dio per la testimonianza di fede dell'Apostolo Pietro e per la missione alle genti dell'Apostolo Paolo. Presentiamo al Padre le nostre suppliche per la Chiesa sparsa nel mondo. Preghiamo insieme, diciamo: accresci la nostra fede, Signore.
1: Accresci la nostra fede, Signore.
2: Tu che hai fondato la Chiesa sulla solida roccia di Pietro, proteggi il nostro Papa Leone e fa che il popolo cristiano, sotto la sua guida, progredisca nella fede e nella speranza e nella carità. Noi ti preghiamo.
0: Accresci la nostra fede, Signore.
3: Tu che hai scelto l'Apostolo Paolo per annunciare a tutti i popoli il mistero della salvezza, riavvia l'opera dei missionari del Vangelo e fa che quanti ancora non ti conoscono credano in te e in colui che hai mandato. Noi ti preghiamo.
0: Accresci la nostra fede, Signore.
4: Tu che vuoi il bene dell'umanità, continua a seminare vocazione nel campo della Chiesa, e fa che numerosi giovani rispondano con gioia e scelgono di mettersi con buona disposizione dei fratelli. Noi ti preghiamo.
0: Accresci la nostra fede, Signore.
5: Tu che conduci a scoprire il valore salvifico della sofferenza, sostieni gli inverni e gli afflitti, e fa che nella loro debolezza si manifesti la tua forza, fonte di fiducia e di coraggio. Noi ti preghiamo.
0: Accresci la nostra fede, Signore.
6: Tu che guardi con amore ogni uomo e lo previeni con la tua grazia, donaci di avere gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù e fa che diventiamo cittadini sempre più degni del tuo regno. Noi ti preghiamo.
0: Accresci la nostra fede.
7: Perdona Antonio, che sull'esempio dei tuoi santi apostoli, nel 25° anniversario di sacerdozio, continui a servire con amore il suo ministero nella tua santa Chiesa. Noi ti preghiamo.
0: Accresci la nostra fede, Signore. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa, edificata sui santi apostoli Pietro e Paolo. Infonti un rinnovato fervore nei pastori e nei fedeli, perché avvertono l'urgenza di annunciare a ogni creatura Cristo Redentore dell'uomo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. La preghiera dei Santi Apostoli accompagno, Signore, l'offerta che presentiamo a gloria del Tuo nome e ci renda ferventi nella celebrazione di questo sacrificio. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi ci dai la gioia di celebrare i due santi apostoli, Pietro che per primo confessò la fede nel Cristo, Paolo che illuminò le profondità del mistero, il pescatore di Galilea che costituì la Chiesa delle origini con i giusti di Israele, il maestro e dottore che annunciò la salvezza a tutte le genti. In modi diversi hanno radunato l'unica famiglia di Cristo e, associati nella venerazione del popolo cristiano, condividono la stessa corona di gloria. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, di Antonio, Regina e Vincenzina, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci l'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Apostoli Pietro e Paolo, San Francesco da Paolo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi.
4: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
0: Pace a te.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il corpo e il sangue di Cristo.

0: Preghiamo. Nutriti da questo sacramento, ti preghiamo, Signore, fa che viviamo nella Tua Chiesa perseveranti nello spezzare il pane e nell'insegnamento degli Apostoli, per formare saldi nel Tuo amore un cuor solo e un'anima sola. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Prima della benedizione solenne, do qualche avviso. Intanto questa sera alle 21:30 la celebrazione della compieta e poi il canto della buonanotte a Maria. Domani 30 giugno è la giornata delle autorità civili e militari. Ci sarà l'accensione della lampada votiva, la Madonna, da parte del sindaco della città alle ore 18. Poi domani sera alle ore 20:30 usciremo con la fiaccolata mariana insieme alla Madonna andando verso la parrocchia del Sacro Cuore. Poi 1 luglio alle ore 11 del mattino verrà il vicario generale per celebrare al Sacro Cuore la Santa Messa con la presenza anche dei nostri fratelli e sorelle che vivono l'infermità non soltanto nel corpo ma qualsiasi altra infermità che ognuno può avere. E poi domani sera, poi il 1 luglio alle ore 19 concluderemo la novena presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo. Ancora grazie a Don Antonio per questa celebrazione solenne che abbiamo condiviso insieme nella solennità dei Santi Pietro e Paolo. Anche il Romano Pontefice, Papa Leone, si rende presente con la sua benedizione apostolica. Sua Santità Leone XIV, in parte di cuore la benedizione apostolica al canonico Don Antonio Pappalardo in occasione del 25° anniversario di ordinazione presbiterale e invoca nel suo ministero nuova effusione di grazie celesti e la protezione della Beata Maria Vergine per una costante crescita nella fede e nell'amore. 24 maggio 2026 dal Vaticano, 8 giugno 2026.

0: Bene, invoco la benedizione insieme ai cari sacerdoti, saluto e ringrazio anche il carissimo Padre Giorgio che in questi giorni è stato qui e vi auguro di cuore la festa secondo il cuore della mamma di Maria. Grazie ancora Don Mario per tutto e invochiamo la benedizione. Il Signore sia con voi.
1: Inchinatevi per la benedizione.
0: Dio onnipotente che ha fondato la Chiesa sulla fede dell'Apostolo Pietro, vi renda saldi nell'adesione a Cristo e vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio che ci ha illuminato con la predicazione di San Paolo, vi insegni con l'esempio dell'Apostolo a condurre a Cristo i fratelli.
1: Amen.
0: Pietro con il potere delle chiavi, Paolo con la sua parola, intercedono per noi e ci accompagnino a quella patria che essi hanno raggiunto con il martirio della croce e della spada.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Adesso Don Antonio benedice anche tutti i bambini che sono presenti in Chiesa Madre, quindi se ci avviciniamo anche coloro che sono in fondo, ci avviciniamo tutti ai piedi dell'altare. Lo so, avete avuto una grande pazienza, abbiamo finito.
0: Glielo facciamo un applauso a tutti questi bambini. Ecco qua. Bravi, bravi e bravi.
3: Alessio lì.
0: Alessio sì. Tu sei Alessio, bravo.
3: Ecco.
0: Benedizione dei bambini e affidamento alla Madonna delle Grazie. O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, illumina con la tua luce le anime di questi bambini, accresci in loro la fede, mantieni il candore della loro purezza, riscalda il cuore con il fuoco del tuo amore. Ti preghiamo, o nostra speranza, di renderli degni di lodare ogni giorno il tuo Figlio Gesù e di ascoltarlo e di servirlo fedelmente. Accetta oggi la loro offerta e consacrazione. Accogli, o Vergine delle Grazie, questi nostri figli sotto la tua protezione materna. Custodisci la loro mente, il loro cuore, la volontà e la loro libertà. Ti affidiamo la loro crescita spirituale, i loro studi, le loro numerose necessità che incontreranno sul cammino della vita. A te, Maria, affidiamo la loro fanciullezza di oggi, la giovinezza di domani e l'età adulta del futuro, perché si preparano con assiduità ad essere collaboratori di Gesù nel costruire la Chiesa e la società di domani. Provvedi tu, o Madre potente, ora e sempre. Amen. Ave Maria, piena di grazia.
2: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora. Madonna
0: delle Grazie, prega.
2: Adesso gli animatori vi aiuteranno a deporre il fiore nell'apposito vaso, senza creare confusione, in modo particolare non lo facciate proprio qua. Evviva Maria!

In diretta dalla chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Berbicaro, abbiamo trasmesso la novena in preparazione alla festa patronale di Maria Santissima delle Grazie. Ha presieduto la Santa Messa Don Antonio Pappalardo.

Senti il fruscio? Questa è Radio Voce Amica. È la frequenza dell'estate. Preparati al drop.

0: Non serve il nome, serve il segnale. Questa è l'estate di Radio Voce. Amica, l'estate virale. Senti il fruscio. Senti il fruscio. Senti il fruscio. Questa è Radio Voce Amica. È la frequenza dell'estate.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
3: Radio Voce Amica.
4: Radio Voce Amica.
3: Da Verbicaro, sempre con te.
5: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
6: Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. 6 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un centro giovanile di Stad, cittadina della Bassa Sassonia in Germania. I colpi sono stati esplosi nel centro storico e 2 persone sospette sono state arrestate. Secondo la polizia prende corpo l'ipotesi di una tragedia familiare. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime e ha fatto sapere che sono in corso verifiche sull'eventuale coinvolgimento di cittadini italiani.
7: Restiamo all'estero. Dal Venezuela arriva una nuova storia di speranza. Un ragazzo di 21 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Caraballeda dopo essere rimasto intrappolato per ben 106 ore. L'operazione di salvataggio, durata 43 ore, è stata condotta da squadre venezuelane insieme a soccorritori di Messico ed El Salvador. Intanto una nuova scossa di assestamento di magnitudo 5.1 ha colpito l'area di La Guaira, costringendo i soccorritori a interrompere temporaneamente le ricerche.
6: E veniamo in Italia con la cronaca. L'ondata di caldo continua a mietere vittime. A Genova sono morti infatti un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverate al Policlinico San Martino in condizioni gravissime per ipertermia e disidratazione. L'uomo era arrivato in ospedale con una temperatura corporea di 42 gradi, la donna in arresto cardiaco con oltre 43 gradi di febbre. Lo ha reso noto l'ASL 3.
7: Un anziano ha perso la vita nel torinese dopo essere precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo profondo, una ventina di metri lungo una strada di montagna a Torre Pellice. Inutili soccorsi del personale del 118 e dei vigili del fuoco, i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
6: a Prato, un uomo di 39 anni è stato arrestato con l'accusa di aver aggredito la compagna colpendola con un asciugacapelli e di averle sottratto 350 euro. La donna è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto in strada. Un connazionale ha bloccato l'aggressore fino all'arrivo dei carabinieri. Il denaro è stato poi restituito alla vittima e l'uomo è stato trasferito nel carcere della Dogaia.
7: Momenti di paura a Palermo, dove un autista dell'AMAT è stato minacciato con una pistola da un giovane al capolinea di Piazza Indipendenza. L'aggressore ha estratto l'arma dopo essere stato invitato a scendere dal bus insieme ad una ragazza, convinto ad allontanarsi della compagna e fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. I carabinieri indagano analizzando le immagini della videosorveglianza.
6: E chiudiamo con lo sport, il calcio. Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City. Il tecnico italiano ha firmato un contratto fino al 2029 e raccoglierà l'eredità di Pep Guardiola. È un'opportunità straordinaria, è una situazione da sogno, ha dichiarato. Più fredda la reazione del Chelsea, che ha annunciato un accordo economico con il City e con lo stesso Maresca dopo un addio definito improvviso e inaspettato. Ed è tutto anche per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Sono le 19 e 38 minuti.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
4: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Lunedì 29 giugno, siete pronti a riaccendere i motori? Benvenuti ad una nuova settimana in compagnia di Estatissima, da Alessandro Fizzotti. Il weekend è passato, ma su ovviamente le nostre frequenze, l'energia non va davvero mai in pausa. Sappiamo benissimo che il lunedì può essere complicato, che la voglia di staccare combatte costantemente contro gli impegni e la routine, ma è esattamente per questo che ci siamo noi. Per i prossimi 60 minuti vi porto via con me. Mettiamo il mondo in modalità silenziosa e alziamo il volume della musica che vi fa stare davvero bene. Che siate bloccati nel traffico cittadino, che abbiate già la fortuna di sentire la brezza marina tra i capelli, questa è la vostra oasi felice. Abbiamo preparato una scaletta fatta di grandi successi, vibrazioni positive, tantissima voglia di informarvi e anche farvi sorridere. E proprio parlando di informazione e curiosità, tra poco andremo a collegarci con il professor Francesco Pira, il nostro amico sociologo, che ci parlerà ancora una volta delle piraterie a mare, tra ovviamente le novità high-tech e la vita di tutti i giorni, come difenderci davvero anche dai social media. E poi lo spazio con la redazione di Altro Consumo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.